0: 这回回来了，
1: 我也不知道我得看看。哎，别出来，赶紧进屋里。
2: 给我看看，
1: 进屋，快点，快点，看住了，让他出来啊！快点！哎，白队长，真的能让日本鬼来了？咱们去看看。
0: 对，
1: 啊，季总，你必须安全回到游击队。
0: 你放心，我不从，总能看看你。快点，跟上！
1: 快，快！
0: 哎，在哪个？
3: 季总，
0: 我在这村儿，从弄堂我亲眼找见的，可靠上山吧？
3: 你得相信我们先撤，快点！好，先撤，快！快！
0: 快！
3: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
0: 来执行命令。